eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate.

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.